0: altro.
1: Cavolo, sai tu? Io stavo a fare radio.
2: Deve essere per dietro radio, maestra.
3: Corso. Prien.
4: Spostati, io sono adesso. Evo, com'è?
3: Corsa va, ovde, buonazza, prien.
5: Kosova,
3: ovde, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
5: Šta da radimo, prije?
6: Recimo da ne poduzima ništa dok ne dođe.
7: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.